0: siamo. Sacca le miglio, con il cepiglio, passa il bagno, passa il bagno, passa il bagno, che non si dagno.
1: Allora, che sono sicuro galante.